0: Radio Montecanate 103.1 in FM.
1: In FM.
0: Gli Evergreen, la più bella musica di sempre. Radio Montecanate
1: RMK
0: 103.1 in FM.
1: In FM.
0: Gli Evergreen, la più bella musica di sempre. Radio Montecanate
1: RMK
0: 103.1 in FM.
1: In FM.
0: Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.
2: Siete in ascolto? Siete in ascolto del...

Proprio io che sono sopravvissuta a tristi tropici, da turista mi ritrovo persa ad un amore italiano. Casa mia.

grazie, ma non ne voglio questa sera. Lo so, vado a dormire presto, oppure salto il pasto e scappo via. E tu, che non mi chiedi niente e stai in cucina. E tu, nemmeno mi rispondi, oramai non ti

andare senza muovere niente, puoi prendere la notte in una mano, fermarla parlando più piano.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti, firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese @libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori, anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta, l'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15, frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffe, net mette ste chi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
8: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

2 giugno è festa della Repubblica e oggi vedrete in quanti sui social manderanno la data 2 giugno, 2 giugno, festa della Repubblica. Nel 1946 logicamente hanno con 12 milioni di preferenze su 10, cioè la diversità di circa 2 milioni di voti, hanno scelto gli italiani la Repubblica. Era scontato dopo quello che è stato fatto dal nostro re. Re ha fatto cose in ultima fase, prima di tutto approvare e non fermare il fascismo, poteva fermarlo quando voleva, era dalla sua l'esercito. Una piccola cronostoria iniziale, poi logicamente approvare le leggi razziali, ricordiamolo, fatte e firmate dal re. Poi, ripeto, quando ha visto che le cose andavano male, lui con circa 20 auto che occorrevano per i feriti, trasportare i feriti, niente, lui con il suo seguito, Badoglio compreso, sono scappati a Benevento e da lì al sicuro, dove Benevento c'erano già gli alleati. Perciò ha lasciato l'esercito italiano allo sballo, non sapevano più a chi sparare, se ai tedeschi che erano alleati fino a pochi minuti prima, o sparare agli alleati che erano diventati nuovi amici. Cosa catastrofica. Chi conosce la seconda guerra mondiale è stato un po' una brutta pagina per l'Italia, che ha avuto un risorgimento, una prima guerra mondiale da

figlio del nostro re, che con pacatezza e molta correttezza è andato esule o è andato in esilio in Portogallo senza opporre nessuna resistenza. Perciò senza obiezione più che resistenza. È il grande, quel re che io adoravo, quel figlio del re che io veramente adoravo. Abbiamo dato un po' la cronostoria, adesso non so, ho sentito che l'amica Anna ha già fatto la telefonatina, penso per il rumore, ieri da una cosa esatta a una cosa fantasiosa sbagliata. Insomma, lei va da una frasca al ramo alla foglia, un saltello di qui e un saltellino di là. Vedremo oggi cosa mi dice con tutti gli aiuti che darò e li do tuttora, dove evade al tema. Vedremo. Anna, poi ascolto. Abbiamo appunto il primo gioco, che è quello di... il rumore lo facciamo dopo. Abbiamo il primo gioco, che è quello di Salso. Sapete dirmi dov'era il cantinon de Schinon? A voi provare a dirmelo. Abbiamo Fidenza, grande Fidenza, che fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata via Micheli in due modi. A voi dirmi quali sono i due modi. Abbiamo ancora il sonoro, chiamiamolo così. Primo è il più longevo, è il disco quiz, intramontabile, anche perché senza Shazam siete in braghe di tela, in blue jeans, Levi's. Perciò senza gli aiuti vedo che avete grandi, grandi difficoltà. Ascoltiamo questo disco quiz, che è fra l'altro bellissimo. Anna mi ha paragonato la più brutta canzone del mondo che io abbia mai sentito, quella, una di Mina, mai sentito in vita mia, ma lei sapete che è estrosa, lei è fuori ogni cliché e ha scelto la canzone più brutta, più sconosciuta di Mina. Capirete se io mettevo una canzone equivalente, si direbbe in farmacia. Lo sentite dal Live Motive, questo brano che è dolcissimo. Poi abbiamo il rumore, sentiamo anche questo quiz sonoro.

per essere il rumore deve collimare con quello che vi dico in aiuto. Vi dico che questo rumore in tanti l'hanno già fatto. Come sono svegliati,

0: hanno fatto questo rumore. Lo faranno questi nel corso della giornata. Lo faranno più volte, ed è una certa categoria di persone che fa questo rumore. È una certa categoria di persone. E occasionalmente anche altri si aggiungono al fare questo rumore meno volte al giorno, qualche volta al giorno. Ho spiegato bene molto e vado con i 10 punti per il rumore, mentre invece avete 3 premi e addirittura 30 punti per i giochi, cioè il disco quiz, il rumore e il fidenza. Perciò sono i 3 giochi storici. Vado col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a 4 zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre 4 zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo 2 poste elettroniche: canate chiocciola polaris.it, radio montecanate chiocciola gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusy, Lenia, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate cliccanate con la K di K2 vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana e quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok, sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo invece con il nostro cagnolino Agata, cagnolina, sveglia, cagnolina Agata, l'ultima delle tre sorelline. Chi vuole adottare Agata, 347-03-61-628, chiedere di Chiara Empa Adozioni Parma. Come ben sapete, oggi Calicantus è aperto fino alle 13, domani aperto tutto il giorno. Calicantus oggi Uverte fino alle 13. Ricordo, da Calicantus piante, fiori, composizioni, da Calicantus un buon caffè caldo per farvi mettere la app canatina, per ascoltare la radio in tutto il mondo, da Calicantus per ascoltare la radio Miracolo. A comando vocale, quella che gli parlate vi dice tutto. Insomma, Calicantus, Calicantus, ripeto, oggi aperto fino alle 13. E qual è il suo pensierino del giorno? Abbiamo un pensiero molto bello anche oggi. Non sottovalutare mai le persone buone. Sono buone, ma non fesse.

0: Eccoci qui, buongiorno, buona festa della Repubblica.
1: Cadè. Silvana, io non so...
0: Pronto?
1: Silvana,
0: pronto, mi senti?
1: Io ti sento benissimo, fa vedere se... Aspetta, forse... Oh, ma dovresti sentirmi anche te, sono al telefono, sì. Mi senti? Pronto? Silvana...
0: Adesso mi senti bene?
1: Ma io ti ho sentito no. Bene da lì, sei te che non mi senti, ma io ti sento da Dio. Allora, rifacciamo il numero, sentite che anche in diretta sente da Dio, è Silvana che ha dei problemi. Sentiamo, sentite. Sentite lo squillo del telefono.
0: Eccomi qui.
1: Silvana, mi senti? Io, Silvana...
0: Eccomi qui, pronto, Vittorio.
1: Silvana, io ti sento da Dio, c'è qualcosa che non funziona, perché io sento tutto. Silvana?
0: Adesso andiamo avanti?
1: Ma Silvana...
0: Prova a richiamarti io.
1: Ma tu... mi senti al telefono? Io ti sto parlando al telefono, tutti ti sentono al telefono perché avrete sentito in diretta Silvana, eccetera. Secondo me c'è un... eccolo qui, sentite. Perciò chiamo Silvana. Pronto? E c'è qualcosa tu che non funziona, Silvana? Avete sentito tutti lo squillo di... Silvana, facciamo una cosa, ma proviamo a chiamarti, ti chiamo con il fisso. Eccolo qui. Sentiamo il fisso che è il numero 2. Pontolo...
0: Mi senti in questo?
1: Ah, ti sento da Dio.
0: Anch'io.
1: Ma io ti sentivo anche prima da Dio.
0: Ti sentivo disturbato nell'altro.
1: No. Io, noi tutti ti sentivamo divinamente.
0: Ma allora c'è qualcosa nella linea?
1: Sì.
0: Perché si sentiva un rumore di fondo?
1: Non lo so.
0: Noi, si sente benissimo.
1: Noi qui sentivamo benissimo, perciò abbiamo tolto il coniglietto dal cilindro ed è venuto fuori la Silvana.
0: Silvana. Adesso aspettiamo questo 2 giugno, la parata. Ieri sera, tra l'altro, a parlare della parata era commovente a vedere la briciolina che va in pensione, il cagnolino dei corazzieri, quello che
1: sì.
0: Accompagna la parata.
1: La mascotte, la mascotte da sempre.
0: Ormai. Oggi è l'ultima, sono 13 anni, sono tanti per un cagnolino.
1: Sì.
0: Proprio a fortuna la tiene uno dei militari a cui è affezionato, meno male, cioè, ero già preoccupato per una meticina, poverina. E niente, quindi insomma vediamo un po' oggi, buona festa della Repubblica, 80 anni, insomma è un bel traguardo. Quindi. Niente, allora proviamo ad andare avanti con le notizie, ovviamente ci sarà dappertutto, ci saranno parate, insomma cerimonie un po' insomma in tutta Italia, quindi anche qui insomma nella Parma, Fidenza, Salsi, quindi ci sarà la Costituzione dei diciottenni, il corteo, insomma celebriamo solennemente questo traguardo. Dunque tornando alle notizie, spunto un altro particolare ancora nella telenovela lì del video dei professori dei ragazzi. Adesso addirittura una mamma che ha denunciato un professore, la mamma di un 17enne indagato, dice: mio figlio è stato colpito al ginocchio dal professore prima della rissa, quindi insomma si stanno analizzando i fotogrammi per vedere effettivamente cos'è la miccia insomma che ha innescato questa rissa, però insomma non è un gran biglietto da visita in ogni caso che sia venuto di qui o di là da qualsiasi parte, insomma un episodio molto discutibile. C'è stato uno scontro in via Mantova, due auto, una persona incastrata, trasportata all'ospedale maggiore, gravi politraumi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. C'è stato il rilancio dell'aeroporto del Verdi, con due nuovi collegamenti che debuttano, e sono a Tirana e a Reggio Calabria. Quindi insomma chi deve andare in questi posti, anche in quest'estate, potrà beneficiare appunto dei voli lì all'aeroporto Verdi. È morto un manager, Lino Cardarelli, l'addio, era un personaggio importante, insomma, era l'amministratore delegato della Mount Edison e aveva fatto, insomma, la storia della ricostruzione in Iraq, quindi una persona che ha lasciato una pagina di storia, insomma, nel settore manageriale. E violenza ancora nel carcere di Via Burla, 4 agenti, uomini e donne, agenti penitenziari, sono rimasti feriti, aggrediti appunto da carcerati. Quindi, insomma, c'è il sindacato che è insorto perché dice che quotidianamente ci sono queste aggressioni nel carcere di Via Burla. E ricordiamo poi oggi che c'è l'allerta giallo per quanto riguarda la protezione civile per il meteo e soprattutto nell'Appennino scatta l'allerta col codice arancione. Quindi sono previsti venti fortissimi, insomma anche temporali e nubi fragili. Vediamo un po' cosa succederà appunto nell'Appennino, speriamo insomma che non succedano dei disastri. E paura invece a Fontanellato, in ultima ora, un 25enne è caduto dalla propria moto e è stato ricoverato con gravi politraumi, non dovrebbe essere in pericolo di vita. A Corniglio invece sono stati rimossi decine di maschi perché uno era caduto sulla strada, uno molto grosso, e quindi quelli pericolanti sono stati rimossi prima insomma che arrivassero sulla strada e si schiantassero sulle macchine. A Collecchio invece è stato arrestato un 45enne che aveva un provvedimento di allontanamento dalla casa della moglie, ma questo qui recidivo è entrato lo stesso e quindi, nonostante appunto il provvedimento, e all'arrivo dei carabinieri gli aggrediti si è scagliato anche contro di loro e quindi è stato arrestato. C'è poi una bella storia di una mamma, Coraggio, che lei è la presidente di Una vita tra le mani di Salso, è la mamma di Eric, un ragazzo di 17 anni, che a seguito di un incidente stradale era rimasto sordo e quindi avendo questa disabilità, poverino, insomma, aveva un po' problemi a lavorare. E la mamma cosa ha fatto? Ha comprato per il suo Eric, gli ha regalato una paninoteca a Tirrenia, quindi in Versilia, così insomma darà un futuro, l'hanno inaugurata e quindi lei è felicissima insomma di aver dato questo futuro a questo ragazzo. È stato inaugurato in vista della stagione estiva e quindi insomma un bellissimo gesto di questa mamma che ha pensato anche al suo ragazzo. A Fidenza invece ha debuttato Plastic Free, è un'iniziativa green, durante Spring Donino sono stati donati 22.000 bicchieri che a Tersir ha dato appunto questo finanziamento di 50.000 euro, sono bicchieri riutilizzabili. E quindi nei punti di raccolta ne sono stati resi 3.545. La particolarità è che è un test sperimentale, no? Vengono sanificati e riutilizzati, quindi insomma una bella notizia per quanto riguarda insomma l'ambiente. Ricordiamo poi in piazza che verrà data la costituzione ai ragazzi 18 anni, quindi ci sarà il corteo, i ragazzi durante il percorso lungo via Beranini leggeranno dei testi della costituzione e delle altre testimonianze appunto per festeggiare gli 80 anni della Repubblica. E appunto sempre in questo ambito è stata inaugurata alla sala di Via Costa di OF Orsolini la mostra di Romer Cenaro a cura dell'associazione Lepidus, Comune e Ampi, e resterà allestita fino a domenica 14, quindi si potranno vedere questi capolavori di questo illustratore. E prenderà il via anche questa settimana anche Borgo Fitness in Borgo, 40 giorni di sport con tantissimi appuntamenti appunto che si potranno fino al 10 di luglio. Ricordiamo poi infine al Teatro Magnani sabato che ci sarà la commedia Una risata può salvare il mondo a cura degli attori dell'ospedale, è una compagnia, no? Che è nata appunto da dipendenti dell'ospedale di Vaio e sono bravissimi, portano in scena queste commedie. Poi loro ovviamente lo fanno come passatempo perché sono tutte commedie benefiche. E quindi insomma chi vuole sabato alle 21 potrà assistere a questo spettacolo. Tra l'altro ha avuto già una buonissima prima con successo e nello stesso tempo insomma si potrà sostenere qualche associazione. Per oggi è tutto, buona festa a tutti e un caro saluto.
1: Grazie Silvana. Ed abbiamo ancora maltempo appunto allerta in 8 regioni. otto regioni allerta, fra le altre allerta giallo, Friuli, Venezia Giulia, c'è anche la Lombardia, ma anche l'Emilia Romagna, nonché Umbria e Abruzzo, perciò calo termico lo evidenzia, tutto il sole invece ancora al nostro sud d'Italia, perciò abbiamo un'allerta, Mattarella, Libano colpito brutalmente. Meno male. Mattarella, vedete che la pensa come sottoscritto. I criminali di guerra, vedi Putin, vedi Netanyahu, un criminale di guerra, preoccupa la guerra Trump-Netanyahu, quelle due teste che insieme non ne fanno una. No alla prepotenza delle armi. Ed mandiamo un applauso al nostro presidente della Repubblica, odiato da qualcuno sui social, Mattarella, sincero esercizio della democrazia, iniziative a Palazzo Chigi, rimpatri l'Europa, dice sì agli hub in paesi terzi, cioè dice sì a scaricare il superfluo della emigrazione in altri paesi che accolgono a caro prezzo. Questo è scontato, come abbiamo visto noi in Albania. Poi c'è in Calabria forte terremoto, scala 6 e 2, in mare, epicentro a 250 km di profondità, un 21enne jihadista, un italianissimo, nel Brianzolo, un altro, ripeto, marocchino, seconda generazione. Ha approvato quello che ha fatto il marocchino a Modena e voleva emularlo. Perciò pensate cosa ci nasce in casa, allarme a Mosca. Il ministro del Tesoro avverte Putin: attenzione, che i soldi che stai spendendo in Ucraina stanno finendo, preparati alla pace. Ci auguriamo che questo richiamo del ministro convinca quel criminale di guerra a cessare ogni tipo di invasione. Studente si addormenta, sentite anche questo, sul bus salta la fermata, la prossima fermata c'è il controllo e viene multato di 58 euro nonostante avesse l'abbonamento. Siamo in quest'Italia paradossale, siamo a Treviso, sul quindicenne che si addormenta sul bus, viene multato perché aveva l'abbonamento solo per la fermata prima. Europa e carburanti, torna l'ipotesi, pensate, per risparmio energetico del limite di velocità in autostrada potrebbe scendere a 120 km all'ora, ruba 14 birre, spintona le commesse, è stato arrestato. Viva il Marocco, altro marocchino a Faenza, bambino di 1 anno. Smette di una bella notizia, finalmente smette di respirare a bordo di un aereo. Due infermieri vicentini si avvicinano e lo salvano. È il primo giorno delle loro vacanze. Perciò meraviglioso Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, che fra l'altro sono legati sentimentalmente. Ed abbiamo invece il nostro, eccolo qui, il foglio dei nati oggi, oggi tutti lo sapete, è inutile ripeterlo perché sui social ci sarà di tutto ancora un po', è il giorno della Repubblica. Ripeto, nel 1946 si fece il referendum, le schede per la Repubblica furono 12.000, le schede per la monarchia circa 10.000, oggi Sant'Evaristo anche. La vita dei nati oggi è raramente monotona, infatti hanno una varietà di cose da fare e li fanno con tanta passione. Il fallimento non spegne mai il loro ottimismo individuale come persuasivo, poiché sono persone molto affidabili, alle quali l'affidamento è in genere la loro capacità di gestire ogni attuale crisi. Sono molto molto apprezzati nel posto di lavoro, tendono infatti a scegliere professioni in cui possono aiutare gli altri a superare le difficoltà. Raramente le donne nate oggi sapranno, sposeranno uomini semplici, ma li sposeranno molto complicati per loro sopravvivenza personale, probabilmente anche per un senso di sfida continuo che hanno con la vita. I pregi, pieno di iniziative e abile nelle soluzioni, i difetti, incontentabile in tutto e incline a creare molti molti problemi anche agli altri. Come sarà il tempo oggi? Lo vediamo subito, cambiamo il foglio. È un martedì parzialmente nuvoloso al mattino, nella seconda parte della giornata incremento della instabilità con rischio di rovesci, temporali sparsi, zero termico a 3600 metri con temperature minime più 17, massime più 28, venti deboli al mattino in rinforzo al pomeriggio. È il bullettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon 2 giugno.
2: Notizie flash. Notizie flash.
3: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Ed ora invece un servizio di noleggio costo copia, sempre in ritardo, sempre. Ed abbiamo oggi, non dimentichiamo che non è lunedì, non è domenica, chiedo scusa, oggi è un martedì, normale, con i programmi normali. Scusatemi se mi sbaglierò, magari dicendo che è domenica, io mi scuso anticipatamente, può succedere. Ed abbiamo al martedì la bella musica anni 60, 70, 80 e partiamo con bella musica. Bella, bella, bella, bella, bella musica, un vizio facile. Lei è la grande Ornella Vanoni.

0: Ed abbiamo oggi 2 giugno, festa della Repubblica. Da quale anno, mi dite l'anno, che l'Italia, in quale anno l'Italia è diventata da monarchica a Repubblica? Quale anno? E col chi, come ogni sera,
1: 1946.
0: Bravissima Diletta, è approvato in pieno. Prendiamo anche l'altra, dai, prendiamo anche l'altra, non facciamo i pirla.
1: 46,
0: prendiamo. Tina, io ti sentivo da Dio, bella, bella, bella vocina. Bella, bella, bella, bella. Anche Diletta, bella, bella vocina. Non so come mai abbiamo avuto quel problema con Silvana. Vedo che le telefonate arrivano bene, bene, bene. Allora, 4 per Tina e 7 per Diletta. Abbiamo un'altra canzone bella. Voi direte, ma partiamo tutti belli. No, la metto... per Claudio Vaglioni, sapete che ha dovuto sospendere tutti i concerti del 2026, tutti per una polmonite acuta. 90 giorni, 90, 120 giorni di prognosi. Con cure e quant'altro, perciò ad uno dei miei cantanti prediletti, modesti, meravigliosi, faccio tanti tanti auguri. E poi, come ho detto ieri in anteprima, tutti i concerti che sono stati sospesi saranno rifatti nel 2027. Con il biglietto che è in possesso a chi ha prenotato i concerti. Allora ci ascoltiamo e me lo chiami amore? Claudio Vaglioni. Auguri, Claudio.

0: auguroni al grande Claudio Baglioni. Claudio Baglioni che ha dovuto sospendere tutti i concerti del 26 di quest'anno. Rimandiamo tutto all'anno prossimo. Una polmonite acuta, una grave polmonite acuta che l'ha costretto a cure, ripeto, dai 90 ai 120 giorni di prognosi. Abbiamo per voi del sabato un mese dell'anno, guardiamo, avete 3 premi in più, avete 30 punti, li merita tutti, e avete 3 punti voi non del sabato. Guardiamo se azzeccate il mese, perciò non 15 come i numeri, dall'1 al 15, dal 50 al 65, ma solo 12, 12 sono i mesi dell'anno. Qualcuno dirà, ma pensa che sia saga mia, me? Pronto?
1: Marzo,
0: pazzerello, quando c'è il sole ci vuole l'ombrello, ce la rimetta anche di marzo, eccolo qua, la prossima.
2: September,
0: morna. Eccolo.
1: Gennaio.
0: Eccolo qua. Pronto?
1: Giugno
0: per Silvana. Non ho neanche preso sul telefono, Silvana, ma forse mi ascolti. Giugno. Siete bravissime. Allora, abbiamo con il mese battezzato, è un mese scontato ed è Ufril, eccolo qui. Da la la la la la la.
3: Mese
0: da la.
3: Mese battezzato aprile.
0: Da la la la la la. Da la la la la la. Quanto è bella la canzone di Baglioni. Ho fatto tardino, ragazzi. Ho fatto tardi, perciò va. No, però prima. Vorrei fare una piccola osservazione a Diletta che mi ha scritto. Per me il rumore è aprire una bottiglia o una lattina. Diletta, dai, non ti chiami Anna, ti chiami Diletta, sei la regina del rumore, ma con gli aiuti che ho dato, il rumore che senti può essere aprire una lattina o una bottiglia. Sentiamo l'Anna, anche l'Anna che ha avuto, eccolo qui.
4: Buongiorno Vittorio, ciao, buona festa oggi. Senti, io per il rumore direi che può essere un trolley. E carettini per la spesa, va bene, se lo è, bene, se non lo è, lo stesso.
0: No, proprio non lo è, sei. Di Anna, Anna, sei ben lontana, sei lontana, come è lontana di... niente rumore, vado però con la pubblicità.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530.

matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: vuoi, o prima o poi arriveremo sul traguardo dell'amore. Se incontro la salita,
1: come vale un punto, è una domanda di una facilità enorme. Come diciamo in dialetto un centimetro?

come diciamo in dialetto, vale un punto, è ridicolo, facilissimo, in dialetto un centimetro. No, ho visto che non è poi tanto facile, per voi, per me è facilissimo. Cinque, quattro,

Bene, anche questa domanda non avete saputo dare una risposta, poco male, però vi lascio nella curiosità, perché non vi dico, non essendoci stato nessuna telefonata, qual è la risposta, così la riciclamo a tempi a venire. Come si chiamava stop alle telefonate, ludicamente, anche se vengono adesso non li prendo, un centimetro, manca un centimetro, ma non si dice in dialetto manca un centimetro, dovrebbero saperlo quasi tutti gli uomini. Intanto andiamo con Patrice Jouet. Amavo l'America prima di Trump. Sono un americanista convinto prima di Trump. Dopo mi è caduto con quell'uomo lì il mondo addosso. Figura, insomma, che non mi ispira fiducia.

Prima di Trump amavo l'America e la amerò dopo Trump. Dopo riamerò l'America, grande, meravigliosa nazione, però con la visione di Trump è cambiato tutto lo scenario. Mi date ragione? Sì, mi date ragione. Chi non me la dà, pazienza, non c'è. Logicamente i punti di vista sono non uguali per tutti. Ed abbiamo invece un punto, anzi ve ne do due. Due punti, l'ho già detto un paio di volte, non mi interessano i rotti. Quanti voti ha ricevuto la monarchia nel referendum e quanti ne ha ricevuti la Repubblica? L'ho detto già un paio di volte questa mattina in apertura, poi l'ho detto anche nella lettura del notiziario. Quanti voti? Eccolo qua, qualcuno attento c'è, meno male, vale un punto. Sì. Not comment. Allora, quanti voti ha preso la Repubblica? 12 milioni. E quanti voti ha preso la monarchia? 10 milioni circa. Logicamente con i rotti, nessuno è stato attento a questi numeri. Ed abbiamo invece altra canzone. Ha partecipato ad uno dei nostri free show, 82, 83, 84, 85. Lui è il meraviglioso Valentino, non lo stilista, che ha proposto in quel frangente qui a Salso, quando insomma è stato portato lo spettacolo musicale più grandioso mai visto a Salso musicale, i free show. Lo spettacolo più grande di Salso, senza ombra di smentita, e ha portato, dicevo, il brano Mi.

0: Breno, bellissimo, confermate, spero di sì. Adesso abbiamo ancora il gioco di fortuna, tre premi e 30 punti per voi dal sabato e 3 punti per voi non dal sabato. Chi mi dice il nome, un nome al femminile, sì. Un nome al femminile, ma di 5 lettere, perciò vi detto le lettere. Non vi dico la iniziale stavolta, ma vi dico di quante lettere è composto il nome. 5 lettere. Guardiamo se azzeccate. Tan, ta, ta, ta, la, la, la, la, la. Bello, Valentino. Valentino, vestito di rosa come le bacche del Biancospino. C'è una famosa poesia. Pronto?
1: Agata.
0: Agata, ta-la-la-la-la, Agata, la nostra Tina, Agata, la cagnolina che dovrebbe. Dico, dovrebbe essere adottata. Dai, fate uno sforzo. Eccolo qui, questa è la buona, sì? Non ho capito.
1: Alice.
0: Alice. Alice, sì, c'è. Hai dei problemi al telefono, Silvi? Perché proprio era distorta la telefonata, non sono riuscito a capire Alice. Proprio c'è qualcosa nella linea, nella tua linea, logicamente. Guardiamo se riuscite nell'intento.
1: Auristella.
0: Auristella, ma voglio vedere. Mamma mia, mi sembrava un nome un po' lungo, e poi singolare, insomma, la sorella della Donatella si chiama Auristella, ma è un nome un po' particolare, Diletta. Mentre invece guardiamo chi vince un punto, un punto. È il nome di una attrice che ha fatto un film molto bello con Gregory Peck, quei film che piacciono a me, Il caso Paradin. Guardiamo se sapete dirmi il nome. Voi veramente siete bravi se lo sapete in pochi secondi, se no lo andate a leggere logicamente. No, adesso è di ricerca. Allora, interprete, bellissima attrice, italiana, italianissima, che logicamente è stata interprete con Gregory Peck nel film Il caso Paradin. Eccolo, ci è arrivato, sì.
1: Alida.
0: Alida Valli, Alida, è tardi, logicamente fuori tempo, è proprio nel modo brava Diletta, comunque, per brava come ricercatrice. Battezzato è Alida, Alida Valli. E sentite in sottofondo c'era Valentino, Alida Valli, Il caso Paradin, bellissimo quel film. Un Gregory Peck che fa l'avvocato del diavolo contro chi in effetti aveva ucciso il marito, disabile, cieco, eccetera, l'aveva fatto uccidere dal. Vabbè, è lunga storia. Andiamo con l'ultimo brano. Beh, quando i film erano guardabili. E adesso siamo nel 1982, anche lei è stata al Free Show a Salso, con nei nostri Free Show, il più grande spettacolo canoro di tutti i tempi mai realizzato a Salso, con Comprami Viola

0: 72. A proposito, chi ha sposato Viola Valentino? Vale regalo un punto, regalo un punto, regalo un punto anche per... tutte e due, sì?
1: Riccardo Fogli.
0: Diletta, è il mito.
1: Riccardo Fogli.
0: Sì, la nostra Tina, sentiamo se qualcun altro... poi vi dico se è giusto quello che ho chiesto o meno. Allora, Tina 5, Diletta 8, Riccardo Fogli, è stata la moglie di Riccardo Fogli, Viola Valentino. Adesso preparatevi al peggio, Salso e Fidenza, prima però la pubblicità.
2: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
3: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
2: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
3: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
2: Dona ora, grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.

0: c'era un negozietto piccolo nella penombra di via Bacchini, dove un mago dei meccanismi riparava con le sue mani orologi e sveglie. Chi era? Chi era? Per Salso Maggiore, dove era? Era un grande albergo chiuso da almeno 20 anni, grande albergo Ambasciatori a Salso, chiuso da almeno 20 anni. Facciamo 15, va, forse ho esagerato un pochino. 15-20 anni. Dov'era l'Ambasciatori? Sì, dimmi tutto.
1: Era Rubini.
0: Rubini, ecco, infatti mi dice Silvana, Tina, mi ascolti? Sì, mi senti? Tina, mi senti?
2: No,
0: è diventata sorda, Tina. Allora, non era Rubini, dice la Silvana, me l'ha specificato, non era Rubini, era Ballotta, Ballotta. Non Rubini ma Ballotta, perciò diciamo siamo andati in casa di Tina perché abita lì in prossimità. Ballotta, lui aveva le mani, non Rubini, che si vede che Rubini non era lì in via Bacchini, era in un'altra via. Mentre invece l'albergo Ambasciatori era esattamente dietro a Marchelli, dietro la scuola, richiamo la scuola media di via Pascoli, proprio lì, all'inizio della rampa c'era l'albergo Ambasciatori, direttore l'amico Cabrini. Direttore, il grande amico Cabrini. Niente di fatto per Sanso e Fidenza, nulla succede. Voi lo vorrete, 12:40 di nuovo con voi. Ciao a tutti.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Cercate di guardarvi un po' la salute. Siete fra i più esposti alla stanchezza improvvisa o alla noia, se è Mercurio ad essere in questo segno. Toro. Con poca, pochissima partecipazione personale si possono cogliere tutti gli spunti positivi e contenere l'aggressività che resta l'incognita, l'ipoteca che grava sul vostro modo di condurvi nelle varie situazioni. Oggi è possibile essere più malleabili. Gemelli. Il giorno infastidisce notevolmente chi possiede valori Ariete, stimola la scontrosità, con valori Bilancia all'improvviso prende una grande malinconia. Cancro. Il giorno suggerisce l'idea di un fine settimana rilassante. Chi impigrirà placidamente a tiepido sole, chi farà rilassanti passeggiate, chi indugerà a tavola. Leone. Potete predisporre un fine settimana piacevole da spendere secondo desiderio, aggiungo io, con giudizio. Non sprecate i momenti positivi come questo. Vergine. Oggi è possibile vedere le varie situazioni da un punto di vista molto più obiettivo e con un occhio lungimirante circa le future possibilità, gli sviluppi. Bilancia. È possibile che vengano a galla risentimenti, piccoli puntigli, e che qualcuno di voi si senta autorizzato ad agire in modo piuttosto meschino. Scorpione. Se vi dedicate ad attività artistiche, artigianali, possono schiudersi nuovi orizzonti. Sagittario. Prendere decisioni oggi è inutile o dispersivo. Vi conviene dedicarvi a lavori poco impegnativi, che non richiedano troppa pazienza, applicazione. Capricorno. Non mettetevi per ripicca o gelosia in ridicole posizioni sentimentali. In questo periodo, pensare al cuore è perdere tempo prezioso in altri settori. Acquario. Siate attivi e non fissate l'attenzione su quanto può costituire un diversivo o dispersivo. I nati a gennaio appaiono particolarmente abili, molto convincenti. Pesci. Chi ha valori a maggioranza pesci, cerchi di chiarire oggi tutti i dubbi, le incertezze, ma senza creare inutili complicazioni, senza vedere quello che non c'è.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

importa se sono more, a me basta che siano tonde e disposte a far l'amore. Io da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine, Dio l'ha presa tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera,

Quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 455-88. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Notizie
7: Flash. Notizie Flash.
2: Bene, volete adottare un cane e un gatto
6: detto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete

avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo invece con il nostro cagnolino Agata, cagnolina, sveglia, cagnolina Agata, è l'ultima delle tre sorelline. Chi vuole adottare Agata, 347 03 61 628, chiedere di Chiara Empa Adozioni Parma. Come ben sapete, oggi Calicantus è aperto fino alle 13, domani aperto tutto il giorno, Calicantus oggi ouvert fino alle 13. Ricordo, da Calicantus piante, fiori, composizioni, da Calicantus un buon caffè caldo per farvi mettere la app canatina, per ascoltare la radio in tutto il mondo, da Calicantus per ascoltare la radio Miracolo, a comando vocale, quella che gli parlate vi dice tutto. Insomma, Calicantus è Calicantus, ripeto, oggi aperto fino alle 13. E qual è il suo pensierino del giorno? Abbiamo un pensiero molto bello anche oggi. Non sottovalutare mai le persone buone. Sono buone, ma non fesse.

0: qui, buongiorno, buona festa della Repubblica.
1: Silvana, io non so.
0: Pronto?
1: Silvana,
0: pronto, mi senti?
1: Io ti sento benissimo. Fa vedere se. Aspetta, forse. Dovresti sentirmi anche te. Sono al telefono, sì. Mi senti? Pronto? Silvana?
0: Adesso mi senti bene?
1: Ma io ti ho sentito no. Bene da lì, sei te che non mi senti, ma io ti sento da Dio. Allora, rifacciamo il numero, sentite che anche in diretta sente da Dio, Silvana che ha dei problemi, sentiamo...

0: Sentite, sentite lo squillo del telefono.
1: Eccomi qui.
0: Silvana, mi senti? Io, Silvana.
1: Eccomi qui. Pronto, Vittorio?
0: Silvana, io ti sento da Dio, c'è qualcosa che non funziona, perché io sento tutto. Silvana?
1: Adesso andiamo avanti?
0: Ma Silvana...
1: Prova a richiamarti io.
0: Ma tu mi senti al telefono? Io ti sto parlando al telefono, tutti ti sentono. Al telefono, perché avrete sentito in diretta Silvana, eccetera. Secondo me c'è un eccolo qui, sentite. Perciò chiamo Silvana. Pronto? E c'è qualcosa tu che non funziona, Silvana? Avete sentito tutti lo squillo? Silvana, facciamo una cosa, ma proviamo a chiamarti, ti chiamo con il fisso, eccolo qui, sentiamo il fisso che è il numero 2. Pontolo,
1: mi senti in questo?
0: Ah, ti sento da Dio, ma io ti sentivo anche prima. Da
1: io
0: Dio,
1: sentivo disturbato nell'altro.
0: No. Io, noi tutti ti sentivamo divinamente.
1: Allora c'è qualcosa nella linea?
0: Sì.
1: Perché si sentiva un rumore di fondo?
0: Non lo so.
1: Noi, si sente benissimo.
0: Noi qui sentivamo benissimo, perciò abbiamo tolto il coniglietto dal cilindro ed è venuto fuori la Silvana.
1: Silvana. Adesso aspettiamo questo 2 giugno, la parata. Ieri sera, tra l'altro, a parlare dell'apparato, era commovente a vedere la briciolina che va in pensione, il cagnolino dei corazzieri, quello che
0: sì,
1: accompagna l'apparato.
0: La mascotte, la mascotte da sempre.
1: Ormai, oggi è l'ultima. Cioè, 13 anni sono tanti, per un cagnolino.
0: Sì.
1: Però per fortuna la tiene uno dei militari a cui è affezionato, meno male. Cioè, ero già preoccupato, per una meticina, poverina. E niente, quindi insomma vediamo un po' oggi, buona festa della Repubblica, 80 anni, insomma, è un bel traguardo. E quindi niente, allora proviamo ad andare avanti con le notizie, ovviamente ci sarà dappertutto, ci saranno parate, insomma, cerimonie un po' insomma in tutta Italia, quindi anche qui insomma nella Parma, Fidenza, Salsi, quindi ci sarà la Costituzione dei diciottenni, il corteo, insomma celebriamo solennemente questo traguardo. Dunque, tornando alle notizie, spunto un altro particolare ancora nella telenovela lì del video dei professori dei ragazzi. Adesso addirittura una mamma che ha denunciato un professore, la mamma di un 17enne indagato, dice: mio figlio è stato colpito al ginocchio dal professore prima della rissa. Quindi insomma si stanno analizzando i fotogrammi per vedere effettivamente cos'è la miccia, insomma, che ha innescato questa rissa. Però insomma non è un gran biglietto da visita, in ogni caso, che sia venuto di qui o di là, da qualsiasi parte, insomma, un episodio molto discutibile. C'è stato uno scontro in via Mantova, due auto, una persona incastrata, trasportata all'ospedale maggiore, gravi politraumi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. C'è stato il rilancio dell'aeroporto del Verdi, con due nuovi collegamenti che debuttano, e sono a Tirana e a Reggio Calabria. Quindi insomma, chi deve andare in questi posti anche in quest'estate potrà beneficiare appunto dei voli lì all'aeroporto Verdi. È morto un manager, Lino Cardarelli, l'addio, era un personaggio importante, insomma era l'amministratore delegato della Mount Edison e aveva fatto insomma la storia della ricostruzione in Iraq, quindi una persona che ha lasciato una pagina di storia insomma nel settore manageriale. E violenza ancora nel carcere di Via Burla, 4 agenti, uomini e donne, agenti penitenziari, sono rimasti feriti, aggrediti appunto da carcerati. Quindi insomma c'è il sindacato che insorge, perché dice che quotidianamente ci sono queste aggressioni nel carcere di Via Burla. E ricordiamo poi oggi che c'è l'allerta giallo per quanto riguarda la protezione civile per il meteo e soprattutto nell'Appennino scatta l'allerta col codice arancione, quindi sono previsti venti fortissimi, insomma anche temporali, in Lubifragi, vediamo un po' cosa succederà appunto nell'Appennino, speriamo insomma che non succedano dei disastri. E paura invece a Fontanellato, in ultima ora, un 25enne è caduto dalla propria moto e è stato ricoverato con gravi politraumi, non dovrebbe essere in pericolo di vita. A Corniglio invece sono stati rimossi decine di maschi perché uno era caduto sulla strada, uno molto grosso, e quindi quelli pericolanti sono stati rimossi prima insomma che arrivassero sulla strada e si schiantassero sulle macchine. A Colletti invece è stato arrestato un 45enne che aveva un provvedimento di allontanamento dalla casa della moglie, ma questo qui recidivo è entrato lo stesso e quindi, nonostante appunto il provvedimento, e all'arrivo dei carabinieri gli aggrediti si è scagliato anche contro di loro e quindi è stato arrestato. C'è poi una bella storia di una mamma, Coraggio, che lei è la presidente di Una vita tra le mani di Salso, è la mamma di Eric, un ragazzo di 17 anni che a seguito di un incidente stradale era rimasto sordo e quindi avendo questa disabilità, poverino, insomma, aveva un po' problemi a lavorare. E la mamma cosa ha fatto? Ha comprato per il suo Eric, gli ha regalato una paninoteca a Tirrenia, quindi in Versile, così insomma darà un futuro, l'hanno inaugurata e quindi lei è felicissima insomma di aver dato questo futuro a questo ragazzo. È stato inaugurato in vista della stagione estiva e quindi insomma un bellissimo gesto di questa mamma che ha pensato anche al suo ragazzo. A Fidenza invece ha debuttato Plastic Free, è un'iniziativa green. Durante Spring Donino sono stati donati 22.000 bicchieri che a Tersir ha dato appunto questo finanziamento di 50.000 euro, sono bicchieri riutilizzabili e quindi nei punti di raccolta ne sono stati resi 3.545. La particolarità è che vengono, è un test sperimentale, no? Vengono sanificati e riutilizzati, quindi insomma una bella notizia per quanto riguarda insomma l'ambiente. Ricordiamo poi in piazza che verrà data la costituzione ai ragazzi 18 anni, quindi ci sarà il corteo, i ragazzi durante il percorso lungo via Beranini leggeranno dei testi della costituzione e delle altre testimonianze appunto per festeggiare gli 80 anni della Repubblica. E appunto sempre in questo ambito è stata inaugurata alla sala di via Costa di OF Orsolini la mostra di Romer Cenaro a cura dell'associazione Lepidus, Comune e Ampi, e resterà allestita fino a domenica 14, quindi si potranno vedere questi capolavori di questo illustratore. E prenderà il via anche questa settimana anche Borgo Fitness in Borgo, 40 giorni di sport con tantissimi appuntamenti appunto che si potranno fino al 10 di luglio. Ricordiamo poi infine al Teatro Magnani sabato che ci sarà la commedia Una risata può salvare il mondo a cura degli attori dell'ospedale, è una compagnia, no? Che è nata appunto da dipendenti dell'ospedale di Vaio e sono bravissimi, portano in scena queste commedie, coloro ovviamente lo fanno come passatempo perché sono tutte commedie benefiche e quindi insomma chi vuole sabato alle 21 potrà assistere a questo spettacolo, tra l'altro ha avuto già una buonissima prima con successo e nello stesso tempo insomma si potrà sostenere qualche associazione. Per oggi è tutto, buona festa a tutti e un caro saluto.
0: Grazie Silvana. Ed abbiamo ancora maltempo, appunto, allerta in otto regioni allerta, fra le altre allerta giallo, Friuli, Venezia Giulia, c'è anche la Lombardia, ma anche l'Emilia Romagna, nonché Umbria e Abruzzo, perciò calo termico lo evidenzia, tutti sole invece ancora al nostro sud d'Italia, perciò abbiamo un'allerta, Mattarella, Libano colpito brutalmente, meno male. Mattarella, vedete che la pensa come sottoscritto, i criminali di guerra, vedi Putin, vedi Netanyahu, criminale di guerra, preoccupa la guerra Trump-Netanyahu, quelle due teste che insieme non ne fanno una. No alla prepotenza delle armi. Ed mandiamo un applauso al nostro Presidente della Repubblica, odiato da qualcuno sui social, Mattarella, sincero esercizio della democrazia, iniziative a Palazzo Chigi, rimpatri l'Europa, dice sì agli hub in paesi terzi, cioè dice sì a scaricare il superfluo della emigrazione in altri paesi che accolgono a caro prezzo. Questo è scontato, come abbiamo visto noi in Albania. Poi c'è in Calabria forte terremoto scala 6 e 2, in mare, epicentro a 250 chilometri di profondità, un 21enne jihadista, un italianissimo, nel Brianzolo, un altro, ripeto, marocchino, seconda generazione, ha approvato quello che ha fatto il marocchino a Modena e voleva emularlo, perciò pensate cosa ci nasce in casa. Allarme a Mosca, il ministro del tesoro avverte Putin, attenzione che i soldi che stai spendendo in Ucraina stanno finendo, preparati alla pace. Ci auguriamo che questo richiamo del ministro convinca quel criminale di guerra a cessare ogni tipo di invasione. Studente si addormenta, sentite anche questo, sul bus salta la fermata, la prossima fermata c'è il controllo e viene multato di 58 euro nonostante avesse l'abbonamento. Siamo in quest'Italia paradossale, siamo a Treviso, sul quindicenne che si addormenta sul bus viene multato perché aveva l'abbonamento solo per la fermata prima. Europa e carburanti, torna l'ipotesi, pensate, per risparmio energetico del limite di velocità in autostrada potrebbe scendere a 120 km all'ora. Ruba 14 birre, spintona le commesse, è stato arrestato. Viva il Marocco, altro marocchino a Faenza, bambino di un anno smette di una bella notizia, finalmente smette di respirare a bordo di un aereo. Due infermieri vicentini si avvicinano e lo salvano, il primo giorno delle loro vacanze, perciò meraviglioso. Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, che fra l'altro sono legati sentimentalmente. Ed abbiamo invece il nostro, eccolo qui, il Foglio dei nati oggi, tutti lo sapete, è inutile ripeterlo perché sui social ci sarà di tutto ancora un po', è il giorno della Repubblica. Ripeto, nel 1946 si fece il referendum, le schede per la Repubblica furono 12.000, le schede per la monarchia circa 10.000, oggi Sant'Evaristo anche. La vita dei nati oggi è raramente monotona, infatti hanno una varietà di cose da fare e li fanno con tanta passione. Il fallimento non spegne mai il loro ottimismo individuale come persuasivo, poiché sono persone molto affidabili, alle quali l'affidamento è in genere la loro capacità di gestire ogni attuale crisi, sono molto molto apprezzati nel posto di lavoro, tendono infatti a scegliere professioni in cui possono aiutare gli altri a superare le difficoltà. Raramente le donne nate oggi sposeranno uomini semplici, ma li sposeranno molto complicati per loro sopravvivenza personale, probabilmente anche per un senso di sfida continuo che hanno con la vita. I pregi pieno di iniziative e abile nelle soluzioni, i difetti incontentabile in tutto e incline a creare molti molti problemi anche agli altri. Come sarà il tempo oggi? Lo vediamo subito, cambiamo il foglio. È un martedì parzialmente nuvoloso al mattino, nella seconda parte della giornata incremento della instabilità con rischio di rovesci, temporali sparsi, zero termico a 3600 metri con temperature minime più 17, massime più 28, venti deboli al mattino in rinforzo al pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon 2 giugno.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Cuore matto che ti segue ancora.
4: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
6: Che ti vuole bene?
7: Sceriffa, net mette stecchi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
9: Ma no, de 5? E che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae negozio Unieuro.
3: Unieuro batte forte sempre.
10: Volare
11: da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Non è solo musica, è un'emozione di più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
4: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata, mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza immobiliare salsese. La trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
3: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
2: Pubblicità su misura.
3: Monte Canale, pubblicità su misura.
4: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
5: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Cuore matto che ti segue ancora.
6: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
8: Che ti vuole bene.
6: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canale.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57. 7.

0: Almanacco del 2 giugno.
1: Oggi la Chiesa venera San Erasmo Vescovo, che patì il martirio sotto Diocleziano a Formia, città in cui morì e fu sepolto. La festa di Sant'Erasmo è festeggiata anche a Gaeta, dove le spoglie furono traslate nell'856.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Erasmo.
1: Il nome Erasmo risale al greco Erasmos, che affine all'aggettivo Erasmios, cioè desiderato, amato, da Eros, amore.
0: Insomma, Erasmo, in teoria, dovrebbe avere grande fortuna in amore.

0: Giuseppe Garibaldi nacque a Nizza il 4 luglio del 1807 e morì a Caprera il 2 giugno del 1882.
1: Garibaldi era destinato a diventare un marinaio come il padre, quando poco più che ventenne aderì al movimento Giovane Italia. A 27 anni fu coinvolto in un complotto che lo costrinse a rifugiarsi prima in Francia e poi in Sud America.
0: Qui aderì alla guerriglia del Rio Grande do Sul contro il Brasile, passando

0: 1871, Garibaldi, che aveva protestato contro la cessione di Nizza e della Savoia alla Francia, corse volontario assieme ai suoi due figli per arrestare i tedeschi a Digione.
1: Questo perché Garibaldi era nato a Nizza quando non era ancora francese. Era l'ultimo atto di eroismo di un grande combattente. Poco dopo, stremato e amareggiato, Giuseppe Garibaldi si spegneva a Caprera.
0: Giugno 1902. Ormai da 2 anni la Colombia è sconvolta dalla guerra civile. La crisi parlamentare, scoppiata sotto la presidenza di José Marroquín, è degenerata in una lotta armata tra le fazioni che durerà fino al 1903, lasciando il paese in condizioni desolanti.
1: Anche i niños, i bambini, vengono arruolati e addestrati alle armi per entrare a militare nelle file del generale Pompilio Gutierrez.
0: Roma, 2 giugno 1966. Una imponente parata militare ai fori imperiali celebra il ventennale della Repubblica Italiana dinanzi al presidente Giuseppe Saragat.
1: Messaggi di felicitazioni da sovrani e capi di Stato giungono a Saragat da tutto il mondo.
0: Concludiamo anche per oggi il nostro almanacco con il consueto appuntamento con i records.
1: Oggi parleremo del signor William Baker, il quale nel giugno del 1917, a causa di una esplosione di una polveriera ad Halifax, fu scagliato alla distanza di 1,5 km.
0: Tuttavia fu ritrovato su di un albero perfettamente illeso.
1: E con l'incredibile storia del signor Baker, anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 3 giugno, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Eccolo qui con questo bel valzer viennese, bello, bello, bello. Saluto tutti, do a tutti il buon appetito e naturalmente a tutti voi il buon ascolto del programma in onda. Allora, abbiamo il programma congeniale per Anna e Norma, loro sono affezionatissime al liscio e folk, perciò vedremo quali sono le richieste. Quelle di Norma di solito sono nella norma, quelli di Anna sono un po' più imprevedibili. Anna è, come ben sapete, è imprevedibile anche nelle richieste, come magari oggi, dopo aver detto dei paradossi per quello che ho aiutato, per il rumore, perché sta puntando sul rumore, dopo aver detto qualcosina, il bastone della vecchiaia, il bastone per infortuni, quel bastone che qualcosa poteva essere, non certo il rumore, perché avete mai sentito un bastone fare quel rumore, però almeno ha capito l'aiuto enorme che ho dato. Allora, cominciamo con Salso Maggiore. Avete visto che Enrica

in poche parole, ha buttato lì, ha sentito, ventilato, dove era Enrica. Renato non ti ha detto niente, anche Renato avrà un po' di difficoltà a scoprire dove era esattamente il cantinone di Schinon, Stocchi Gildo e Guido, si chiamava Guido Schinon, pensate che memoria, devo fare un quiz, eccolo qui, che vedrete, voi siete in gamba, eccolo qui, segno tutto perché la memoria, insomma, può tradirti. Poi abbiamo per Fidenza fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi decantarmi e dire quali sono questi due modi, Fidenza, stazione di Fidenza. Abbiamo poi il disco quiz, senza Shazam, siete in braghe di tela, non è che siete molto in urce, attenti con l'orecchio a cosa può essere questo rumore, questo brano stupendo, non la schifosità che ha detto l'Anna Commina, mamma mia, io ti dico che il brano più, però lei è originale. Lei è fuori da ogni schema. Se fosse un pentagramma musicale, sarebbe fuori dal pentagramma. Lei andrebbe a trovare le note alte o basse fuori dal pentagramma musicale. Sentiamo, eccolo qua. Pietro! Quanto è bello questo brano, vedo l'ora di dedicartelo in toto. Poi il rumore, un troller, stamattina la Netta ha detto un troller, la Diletta cos'è che ha detto? Vabbè, non ricordo quello, le birre, stappare una lattina di birra o una bottiglia, proprio... in ambedue i casi, posso dirlo, non c'è somiglianza alcuna. È vero? Sentite. Va bene. Diletta. Non è. No, Diletta è ancora in ufficio fino alle 13. Non è. Non sono. Sono lattine, non bombe a mano, lattine sì, ma non bombe a mano, neanche bottiglie di plastica, Diletta, l'ho già fatta la bottiglia di plastica, sarei monotono come in tanti lo sono nei social, che mai mettono una parola diversa, anzi tutti i giorni dicono la stessa parola. Ed abbiamo invece il nostro completamento almanacco di oggi. Intanto buon 2 giugno, buona festa della Repubblica. È la nostra Repubblica da 80 anni, nel 1946 è la Repubblica forse più democratica al mondo.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo invece con il nostro cagnolino Agata, cagnolina, sveglia, cagnolina Agata, è l'ultima delle tre sorelline. Chi vuole adottare Agata, 347 03 61 628, chiedere di Chiara Empa Adozioni Parma. Come ben sapete, oggi Calicantus è aperto fino alle 13, domani aperto tutto il giorno. Calicantus oggi ouverte fino alle 13. Ricordo, da Calicantus piante, fiori, composizioni, da Calicantus un buon caffè caldo per farvi mettere la app canatina, per ascoltare la radio in tutto il mondo, da Calicantus per ascoltare la radio Miracolo. A comando vocale, quella che gli parlate vi dice tutto. Insomma, Calicantus è Calicantus, ripeto, oggi aperto fino alle 13. E qual è il suo pensierino del giorno? Abbiamo un pensiero molto bello anche oggi. Non sottovalutare mai le persone buone. Sono buone, ma non fesse. Vous avez compris, buone sì, ma non coglione. 17enne muore, mamma mia, quanti annegati. Muore in un torrente nel torinese. Annegato, torrente Ghisone, Pinerolo, il suo corpo trovato dai vigili del fuoco. L'adolescente era scomparso nelle acque, trascinato via dalla forte corrente mentre giocava lungo la spiaggia insieme ad alcuni amici. È stato ritrovato il suo corpo 600 metri più giù a valle, a Ponte San Martino. L'ha fermato il corpo una colonna del ponte. 2 giugno, Mattarella, atto di libertà, onore a chi combatté per la liberazione. Deposta come sempre la corona al milite ignoto. Ricordiamo, Crosetto dice: lasciare un'Italia più sicura nel 46, se no l'inizio di una nuova stagione. È proprio una nuova stagione dopo 20 anni di fascismo, disastroso fascismo nel nostro paese, è proprio una catastrofe immane. Poi abbiamo il 24, il 2 giugno, chiedo scusa, frecce tricolore, chiudono la cerimonia della parata di questa mattina, funestata come ben sapete dalla fuga di 32 cavalli, dei feriti di alcuni carabinieri, insomma un po' un caos, vedremo chi ha fatto quel carabinieri, perché hanno fatto scoppiare quei petardi. Comunque c'è stato l'inno nazionale cantato da Andrea Bocelli, perciò è bello ciò che finisce in bello. Ricordiamo che l'inflazione sale ancora, Eurozona è salita del 3,2, l'Italia 3,3, noi siamo un po' più avanti degli altri, ad aprile era il 2,6, in poche parole il nostro denaro costa sempre di meno, sappiatelo, ed abbiamo braccianti uccisi, bruciati, già due fermi a Cosenza, incastrati dalle telecamere di sorveglianza, se io posso dirlo, le quattro vittime bruciate vive in un'auto, facciamo fare la stessa fine, se riconosciuti colpevoli al 100% anche i loro carnefici, stessa fine, non porgere, porgere l'altra guancia, ma ripeto, stessa fine. Calabria, forte terremoto in Calabria, 6,2 in mare, a 250 km di profondità, né danni né feriti, perciò è un qualcosa che fa pensare. Ucraina, pesanti raid russi nella notte, 17 i morti, più di 100 i feriti. Il boia, il criminale di guerra Putin, non la smette di uccidere persone, a dire il vero nessuno lo ferma. Mentre invece in Libano Trump dice a Netanyahu: sei un pazzo. Rabbia di Trump per l'offensiva israeliana in Libano. Non ci sarà mai pace con teste come quelle Netanyahu, altro criminale di guerra. Netanyahu, se attacchi colpiremo ancora la capitale Beirut. Anche quello Netanyahu è impazzito, è uno dei tre pazzi del mondo, e tre pazzi che hanno in mano bottoni non piccoli. Ricordiamo due razzi di Hezbollah in Galilea, si parla solo di morti e di feriti, ed abbiamo invece il nostro appuntamento col tempo domani ci sarà la lirica alla grande, mercoledì ancora instabilità al mattino e al pomeriggio con fenomeni locali, ma non continui, rasserenamento in serata, zero termico a 3000 metri con temperature minime più 16, massime più 28, 20 saranno moderati, è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e alla ingegner Mattia Rambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: andiamo con il primo brano di oggi, la prima richiesta di oggi per Antonella Dolce e Bella di Medesano. La dedica a tutti voi, augurandovi un buon 2 giugno, chiedo scusa, e vi dedica Fuoco di Anonima.

0: Avete visto che come Antonella ci sono caduto anch'io? Hai visto? Not comment, non commento. Anch'io pensavo fosse Antonella. Oggi non c'è il liscio, ma abbiamo messo questo brano che comunque è un brano cantato, non è un va, ma oggi non c'è il liscio. Grazie alla confusione delle festivi infrasettimanali. Allora, vado con due punti. Sapete dirmi il nome anagrafico? Il nome anagrafico Mago Zurli. 5. Dieci. Quindici. Il nome anagrafico del Mago Zurli. Nome anagrafico del Mago Zurli. La Mago Zurli. Cino Tortorella. Era facile, era facile, bombene, facile, facile, facile. E andiamo con la norma di parola. Grazie, Norma, del tuo buon cuore. Sentite che bella voce che ha la Norma, spigliata, brava. Grazie, Norma.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Per il rumore ti dico che...
0: È ieri.
2: Ciao Vittorio, io sono Norma. E faccio una visita all'anella, del Pazziella, dei diversi, tutti quanti. Mi piace sentire questi domani. Cantata da te, Vittorio. Cioè, grazie, ti saluto. Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie a te, Norma, bella voce, telefonata limpida, bella, bella, bella, bella, Carlo Alberto Rossi. E se domani il capolavoro di Carlo Alberto Rossi in questa versione per la dedica di Norma.

0: Il mondo intero, grazie Norma. Gran bella canzone queste. Pietro, condividi che queste sono canzoni intramontabili, insomma, per un certo gusto di ascoltare vera, grande musica. Vera e grande musica. Vale due punti. 15 secondi, sapete dirmi, attenzione, due punti. Oggi ne ha parlato tantissimo il nostro oroscopo, il nostro almanacco, chiedo scusa, storico. Sapete dirmi dove è nato e dove è morto Giuseppe Garibaldi? 5. Dove è nato e dove è morto Giuseppe Garibaldi? Eccolo qui, completamente fuori tempo. Sì? Sì? Pronto? Ecco, stammi ferma col telefono. È nato a Nizza, eh?
1: È nato a Nizza, è morto a Daiaccio.
0: A Caprera, eh?
1: Caprera, bene.
0: No, ma non perdi nulla, Tina, non preoccuparti. Preferisco gli sbagli che si legge. L'ha detto il nostro almanacco, tu che sei attenta, l'ha detto, come ho rievocato Nizza quando era ancora dei Savoia, perciò la famosa frase mi hanno reso straniero nella mia patria. È nato a Nizza, morto a Caprera, l'isola di Caprera, sdegnato e schifato di tutto quello che era successo, un po' come noi adesso, perciò avete visto che il mondo non cambia. Grazie Tina. Ed abbiamo poi ho il gioco di fortuna. Andiamo con il prossimo brano, è un brano ancora per la Irma, la dolce, ma prima della Irma la dolce, sì, facciamo, ascoltiamo la telefonata della amica Anna di Varano, Anna di Varano che mi dà una risposta ancora per il rumore.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Vittorio, eccomi qua. Senti, il rumore ti dico che stai schiacciando i tasti della macchina del caffè. E poi per il pantilone mi ha detto che era nel marcialetto. Va bene. Ciao.
0: Anna, scusami, cosa è valso tutta la mia voce sprecata di tutti? Cosa c'entra schiacciare una categoria di persone? Categoria. Perciò non è un consumatore, uno che beve un caffè, non è una categoria di persone. Tutti bevono un caffè, è vero? E una certa categoria poi lo fa anche occasionalmente. Non parliamo poi del cantinon de Schinon. Quello lì, se te l'ha detto un marocchino, non è neanche un italiano, no? Non un salsese, un marocchino. Credimi, credimi, ha detto la più grande stupidata del mondo. Chi ti ha suggerito il Markovec è il cantinon de Schinon, di Stocchi, Guido, e di Stocchi il figlio Gildo. Perciò ti ha detto la più gran stupidata che poteva esistere, ma deve essere un marocchino, magari seconda generazione. Andiamo, non un salsese, certo, le azzese e sa niente. Anna cambia il sostegno, cambia il maestro. Ed abbiamo il prossimo brano, che è un brano dei Dig Dig, molto bello, Viaggio d'un poeta per la Pia di Parma.

0: Anna, allora hai capito, che categoria è? Uno, che categoria è? Di quale categoria fa parte uno che schiaccia un tasto per far funzionare la macchina del caffè? Io devo ancora capirlo. Poi, maggiormente, quella categoria che lo fa solo occasionalmente, una categoria, lo spiego molto bene, c'è una categoria di persone che è, diciamo, come posso dire per non aiutarvi troppo, è costretta, ecco, facciamo dire, costretta a fare quel rumore più volte al giorno, più volte al giorno, non così forte, lo di spigbe a botta, ma chi capisce a me, vacca Martina, è meglio così, se no mi tocca rifare il gioco. C'è un'altra categoria di persone che lo fa invece proprio occasionalmente. Sentite queste parole come sono esatte per farvi arrivare. Non certo uno che apre una lattina, uno che va con un troller, non è una categoria di persone, quella lì. Sono lavori che si fanno. Vabbè, non voglio spiegarvi di più, se no do poi a me il premio. Abbiamo invece adesso tre premi e 30 punti per voi del sabato, 3 punti per voi non del sabato. Un nome dopo quello al femminile di Alida Valli questa mattina. Alida. L'avete indovinato? No, mi sembra nessuno. Adesso vi do un nome che però dopo vi faccio vincere un punto. Sono sicuro che qualcuno indovina. Tanto è famoso il nome. Entro oggi, possibilmente, perché è Gemotud d'affaire, è quella Anna, poi di quello pseudo salsese che sarà in Marocco, sarà marocchino, che ti ha detto che al Marcavegger è il bar sport, è il bar sport. Mia. Sì, pronto?
1: A Vittorio non ho capito cosa vuoi, cosa devo dire, nome di cosa?
0: Non l'ho detto, scusami, no. Magari no, sono un po' rimbambito il Ked, vedi? Allora, un nome, scusami Tina, vuoi appoggiare e pensarci un attimo? Allora, un nome, brava Tina, perché meci ciarabotte po perdi in del nuvli, allora, un nome, scusami Tina, sono un po' rimbambitello. Il nome di uomo, stamattina ho fatto quello di 5 lettere da donna, adesso lo faccio da uomo. Quale può essere il nome, adesso spiega bene a botta Martina, grazie comunque di avermi corretto Tina, per i più deboli a capire, un nome maschile di 5 lettere. Senvina mia cusche, senvina mia cusche, eccolo qua, dit-moi.
1: Nando,
0: dice Nando, perché tanto, Tina? Perché Nando per te è tanto famoso? Sì. No, io conosco poco Nando. Il mio nome è abbastanza in auge. Pronto?
1: Carlo.
0: Carlo. Tina, no.
2: papà Carlo d'Inghilterra.
1: Papà di Giorgio, Sant'Andrea, si chiamava Nando.
0: Sì, Nando, sì, sì, so, è su un parente.
2: E vuoi che sappia mia? No, Baldo lo sa, è su un parente, Gio. Nando, Nandissimo, per l'amor di Dio. No, però,
0: voglio dire, pronto?
2: Qui non intendiamo di parentela, intendiamo, insomma, un nome piuttosto come Carlo, Carlo d'Inghilterra. Allè la luva! O la lè? No, forse la lè si è un po' stufata. La lè è il molla mia. Pronto? Sentite? Che roba! Mamma mia, sei infuriato. Allora, cinque lettere. Adesso vi aiuto e vi do un punto. Qual è attualmente in Italia? Attualmente in Italia, ma nel mondo io direi, il nome più famoso. Guardiamo se ci arriva Anna. Di mia Vittori, pare che entra mia, poi le mie zincletri, eh? Qual è un nome famosissimo? È un nome famoso in Italia e nel mondo. Nel mondo, sì?
1: Sergio?
0: Chi sei?
1: Sergio. La,
0: la Anna, Anna, Anna, fermati. Perché Sergio è famoso?
1: È Mattarella.
0: Ah, ma è
2: famoso Presidente della Repubblica, insomma, non è in Cina, forse in San Anchile, mamma mia, sentite chi è, dai. Ho già visto che anche darvi gli aiuti potenti.
3: Battezzato è Leone.
2: Leone.
3: Il nome battezzato è Leone.
2: Leone 12, 13,
3: il
2: 14.
3: Nome
2: Leone.
3: Battezzato
2: no,
3: è Leone.
2: No, Anna, contestami, dai, che così contrabbatto. Sarà il famoso o no? Papa Leone è... Sbenghi sempre a Numa. Anna, contestami, dai. Sì?
1: Io non ho sentito.
2: Bene, grazie. Non ho sentito. Papa Leone, il nome Leone, non hai sentito, però hai risposto. Non voglio neanche sentire le altre, l'altro seguito, perché mi demoralizza. Andiamo invece con la pubblicità.
4: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
8: Ma no, da 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante altre cose da fuori.
7: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi mettiamo per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
9: L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
10: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita. Nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore.

0: di Celso Miame e la Sanson, perché forse sono uno dei pochi rimasti che hanno vissuto per 12 anni El Markevec, 12 anni El Markevec, perciò, no, di più, 18 anni El Markevec, perciò ci ho passato una bella fetta di vita. Sapete dirmi invece una domanda, che poi domani ne farò un'altra. Adesso però, parlando dal Cantinon d'Esquinon, come diciamo in dialetto, uno che ha la schiena portentosa, grossa, vedi Crocetto, un ministro che a me piace tantissimo, pacato, mi piace, ha una bella schiena comunque, come diciamo a uno che ha una schiena così grossa? A cosa lo paragoniamo? Eccolo qui, guardiamo se ha capito, sì?
1: Alla roba l'agricoltura.
0: Ecco, quello però era quello che avrei fatto domani, che me l'hai rubato, che non c'entra, quello è scherzoso.
1: Marmeri.
0: Esatto, El ga ne schiena che il per, do un punto a tutte e due. Avrei fatto domani la Tina, ma ha anticipato di un giorno, avrei fatto domani scherzosamente, perciò figu, quando vediamo la schiena di Crosetto, ma come ho il tegnasseur, il per, insomma, è un uomo purtroppo veramente corpulento, veramente chi gli sta vicino figura male. Vabbè, un punto e un punto, dai, anche già risposto per la domanda di domani Latina. Allora Silvana va a 3, Tina va a 1. Scherzosamente diciamo l'ele al ganaschena rubed all'agricoltura. Crosetto, che è un ministro, insomma, essa fiacca mia botta, è vero? È la mia rubed all'agricoltura? Quando si parla dialetto. Ed andiamo con il prossimo brano. Perciò pensate la telepatia dell'amica Tina, che mi ha preceduto nella domanda di domani. Andiamo con Angelo di Piacenza, che richiede e dedica all'amico Roberto Boerio di Ivrea questo brano, Non arrossire. Ciao Roby.

veramente preso Leone, Papa Leone, Mattarella famoso in tutta Italia, ma diciamo vedo che tutti noi non conosciamo tutti i presidenti del mondo, è vero o no? Per esempio lo stupendo presidente della Israele, stupendo, meraviglioso, io non so come non abbia già dato un calcio nel sedere al criminale Netanyahu che fomenta una guerra, sebbene abbia Israele tutte le ragioni per sterminare quell'erba gramigna che è il terrorismo, ma da lì a uccidere bambinetti come hanno fatto quei due genitori nel Imerese, ma ce ne passa molto. Ed andiamo con dopo, preparatevi per il gioco di fortuna, la seconda battuta, andiamo invece con Little Tony, cuore matto per l'amico Sergio, Sergio però non Mattarella, Sergio Ciati. Ciao Sergio, grazie di tutto. Un saluto anche a Mario Marchi.

0: Allora, gli do 10 punti, mi scuso, a chi ha detto come nome maschile, anziché Leone, ha detto Sergio e ha ricordato il nostro Presidente della Repubblica. Chi è che ha detto Sergio? Sono 10 punti che gli do per aver ricordato tale meraviglioso personaggio. Eccolo qui, meno male.
1: Sì?
2: L'ho detto l'anno, no, ma ne ha 6.
1: Ah, ah, boh, era ben qui. No,
0: era il trabocchetto. Era il trabocchetto, è pronto?
3: Ah, oh, l'anno.
1: L'anno, grazie.
3: Poi Tina. Sono 6,
0: grazie Tina. Anna, è manduma a scuola anche. Io poi ho fatto mente locale, no? Sergio. Lei vuole essere originale, no? Nostro Presidente della Repubblica. Siete attenti, grazie. Un punto a Tina e un punto a Silvana per la loro attenzione. Bravissime. Allora, Tina, 6, come Anna, è gommia di andare a scuola, eh? Egna, sei Sergio Mattarella, meno 1. Va bene. Andiamo, cercavamo invece di 5 lettere ed andiamo poi dopo colpisco ancora mi piace botta su guerra così spassionatamente senza arrabbiarci senza mi piace allora lui, lei la Irma che richiede di Gianni Meccia, è certo che Gianni Meccia di canzoni ne ha scritte tantissime, come Folle Banderuola, come le ha scritte lui, il barattolo, il pullover, la cabina. Allora, per la nostra Irma di Fidenza, il barattolo Gianni Meccia.

0: Bella, bella, grazie Pietro Topo. Ne parliamo. Le ultime due richieste: stop alle richieste, stop alle richieste, stop alle richieste. Allora metto le due già archiviate. Adesso, Anna, Anna, ascolta, hai capito, eh? Sergio, 1, 2, 3, 4, 5, dovevamo fermarci, invece Sergio ne ha 6, si è andata avanti, la fermata dopo, vabbè, poco male, non c'è niente di male, fossero tutti lì i mali. Abbiamo invece, con cosa per voi del sabato, 30 punti, 30 e 3 premi per voi non del sabato, 3 punti. Sapete dirmi con quale salume, quale ottimo salume fareste un bel panino adesso? Guardiamo se avete la mia idea. Vous avez compris? Non ditemi il gorgonzola, eh? Perché ormai mi aspetto tutti. Sì?
1: La mortadella!
0: Mortadella fresca e bella! Bratina, una bella schiacciatina con la mortadella. Te mi sbaglia botta, Bratina. Pronto?
1: Sempre col salame!
0: Salame! Salame, quello con la goccia netta, quello con la goccia e il goccia.
1: Culatello.
0: La Silvana raffinata, culatello di col culatello, dai. Chi è che si può permettere il panino col culatello? Chi se lo può permettere? Sono dell'Agenzia delle Entrate. Chi è che si può permettere il panino di... E comincia a rompere il bali, eh? È in belle set. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allora, un punto... prendo anche due telefonate, tre se ci sono. Anna, guardiamo se ci arrivi. Non un culatello, assolutamente. Culatello non mi sarei permesso di battezzarlo. Ma è un salume che a me piace tanto. È un salume povero. Più pauvrette a mo che la mortadella, la mortadella con la schiacciatina fumante per me è il massimo, è meglio del culatello per me. Cosa può essere quel salume povero? Sì?
1: La pancetta.
0: Pancetta. Pronto?
1: La pancetta.
0: Pancetta. Mamma mia, griva mia, eh? È proprio... Più povero di quel salume. Silvana, pronto? E parli? Rompa bali, proprio rompa bali, 9, rompa bali. Qual è il salume più povero che possa esserci, ma tanto, tanto, tanto buono? Mamma mia, ragazzi, e le mie le cicciolate, pensate che della cicciolata sono tutti scarti del salume che tolgono dalle ossa, i guancini, buttano tutto nella cicciolata. Più povero è della cicciolata, è gnemia, ragazzi. Pier Slamì, la Cicciolà, mamma mia, a me piace tantissimo la cicciolata. Cosa ne dite della cicciolata? Cosa ne dite della cicciolata? Mamma mia, nessuno vuole il panino con la cicciolata. E Pier Sabato anche i ciccioli, mamma mia, i fan mi tan ben il colesterolo.
2: Perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
3: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
4: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
3: Pubblicità su misura.
4: Monte Canale. Pubblicità su misura.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.
7: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
6: Carto Libreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
0: Calicanthus, per farvi distinguere in ogni occasione. Qui da noi è arrivato un bel vento. È un vento, vento, vento, portami via con te. Ultimi due brani per Pietro, buon martedì, due a te, buona trasmissione, a tutti gli ascoltatori, a Roberto Boerio, a Mirella della Bella Castellana. Non può mancare la mia cucciola, grazie per l'esternazione della canzone, Pietro, ed per Pietro questo brano che è memorabile, Un amore grande e niente più. Lui è Nicola Di Bari.

notti, notti d'amore, nel silenzio il tuo nome, il mio nome, ma non risale l'acqua di un fiume e nemmeno il tuo amore torna da me.

0: grande amore, niente più.
1: Quanto è bella.
0: Io e te, le nostre corse fin laggiù.
2: E si ferma così? Sfumata troppo presto, secondo me, non ho toccato niente, è la registrazione che c'è sul computer. Allora, abbiamo detto un salume povero, ma povero davvero, ma tanto buono, la cicciolata. Cicciolata, com'è il nome italiano della cicciolata? Cinque. Dieci. Ci siamo, dai, per un secondo. Ci siamo. Qui. Sì?
3: L'ho appena mangiata io, l'ho pressata.
2: Tina, Stella, è indeclinabile, non ha un nome in italiano, guarda su internet, no, non ti tolgo i punti, sei stata troppo ingenua, ho guardato anch'io, pensavo la pressa. Si chiamasse la pressa perché viene pressata, ho guardato su internet, come fate voi, non ha altro nome che cicciolata. Il nome italiano non è cicciolata, che sia dialettale o meno, si chiama cicciolata. E la Tina ne ha appena mangiato un po', io adoro la cicciolata, l'adoro, i salumi poveri, io per esempio il tartufo è il venan veda, il custe 800 euro eletto, ma proprio a me mi interessa mia, preferisco un po' di bei funghi, tutt'altra cosa, proprio il tartufo non mi fa gola. Ed andiamo con l'ultimo brano, Nuovi Angeli. Nuovi Angeli con Anna, da dimenticare per la grande Antonio e Mirella di Salso, cui mando un salutone. È l'ultimo brano in programma, poi tutti a Salso e a Fidenza.

0: Ha ragione Pietro, capolavori che vanno tenuti stretti, stretti, ma veramente non tornano mai più purtroppo da tenere stretti, stretti. Grazie Vittorio, anche a nome di tutti voi, ma poi mi dà, pensate che in Piemonte non la cicciolata, perché Tina guarda su internet, se lo fai vedere da tua figlia, è indeclinabile come nome, cicciolata in dialetto, cicciolata in italiano, indeclinabile. Mentre invece mi scrive Pietro di Torino, ciccioli in italiano, in Piemonte li chiamano i cianciurli, il cianciurle, cianciurle in piemontese, buonissimi anche i ciccioli, mi piacciono. È possibile che tutta la roba che fa più male piaccia tanto? Guardate i dolci, mamma mia, un Sant'Honoré o profiterol, me ne mangerei dei chili, ma insomma c'è da moderarci, di... e i salumi, lo stronghino, ricordatevi lo stronghino la prossima volta che facciamo, è buono anche lo stronghino, tutta aerobic famel, famel li adoriamo, meno il bestunedi che andrebbe rodate a tutti i delinquenti, i criminali assassini, specialmente quelli che maltrattano i bambini. Io adotterei la pena drastica per quella gentaglia. Andiamo. Sì. Eccolo qui. Ciao ciao ciao. Stamattina non avete azzeccato Ballotta. La nostra Tina ha detto Rubini. E Silvana ha avvertito, mi ha avvertito, mi ha detto guarda che non era Rubini, assolutamente, mi ha prevenuto. Se n'è andato di recente uno storico presidente della Fulgor Basket che aveva la pallacanestro nel cuore. Sapete dirmi chi era? No, io non lo so. Però voi fidentini senz'altro lo sapete, mentre invece sapete dirmi 1847 viene costruito il primo acquedotto salsese, 1847, il suo nome io lo so. C'è la targa davanti al Palazzo dei Congressi a Salso. Anna, quello che non sa niente di Salso, questo qui non te lo sa dire. Sentiamo chi è. Latina, sì.
1: Bertinelli.
0: Bertinelli, fammi leggere. Bertinelli, esatto, per Latina. Pietro Bertinelli. Pietro Bertinelli. Esatto, per Latina, insomma, Latina certe cose li sa, bravissima. Mentre invece come si chiama 1847 viene costruito il primo acquedotto di acqua potabile a Salso, il suo nome? C'è una targa blu, una piastrella blu in ceramica proprio affissa davanti al Palazzo dei Congressi. Il re dei ruscelli, re dei ruscelli, ed abbiamo un punto per Fidenza. Andiamo. Perso la penna, l'ho ritrovata. eccolo qui. Andiamo con due per Fidenza. Tina ne ha due. Tina è diventata bravissima, Fidenza, brava, brava, brava. Nulla succede, voi lo vorrete domattina 8:30. Ciao a tutti, domattina logicamente un occhio di riguardo per gli amanti della lirica.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

qui la gente va veloce, va lontana, va a morire, non si ferma mai. Parlano di soldi, senza quelli si sta male, la vita diventa scomoda, come il letto di un ospedale. Ciao amore, come stai? Dimmi cosa sta cambiando, il tono della voce non è quello che mi piace, non sembri neanche te, amore, mentre parli insieme a me. L'altra notte t'ho sognata, eravamo in alto mare, senza remi, senza vele, senza un posto dove andare. La corrente ci portava, non so dove, non so come, l'unica cosa certa è che noi stavamo insieme. Ciao amore, cosa fai? Forse stavi già mangiando, se vuoi richiamo dopo, non mi offendo per così poco, amore mio, adesso.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole
2: bene. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza, davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Spazzolando qua e là hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese chiocciola libero.it.
6: a San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
8: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
9: Keeping me at a distance. Oh,
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Radio Monte Canate.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57. 7.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Come on.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
2: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
0: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Volare.
0: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: Volare. Let it rain over me. I'm feeling so
4: salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085, e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
3: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala.
5: Radio Monte Canate. Stasera tutti alla baita.
6: Oi, la, la, la, la.
5: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
7: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
5: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
7: Mmm, gustosissimi.
5: Spettacolare.
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
5: No, non quella baita.
9: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
10: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
9: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
11: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
9: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
10: Unieuro, batte forte sempre.
9: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

aspetta ogni sera, ancora non ci ho fatto niente.

guidare, poi correvi via. Rabbia di un momento, ed il tempo giocava insieme a noi. Tempo di scuola, amici intorno a me, noia.

0: un anno.
1: Sono senza te, eppure ancora ne parlo. L'amore non lo sento e non mi va di farlo. Il ritmo della pioggia, pugni stretti al petto. Io navigo da solo in mare in questo letto. E tu dove sarai? In quali latitudini? Il tempo fa cambiare usanze e abitudini. Per una cena fuori c'è sempre chi ti invita.

0: adesso che mi fa?
1: Si sta stringendosi un po', dai, dai.

0: fare cracra.
1: La prendi, papà?
0: Sì, ma questa mia roulotte mi sembra l'arca di Noè. Però ci si sta,
1: che fate, papà?
0: Stringendosi un po'. Beh, adesso quando torniamo a casa cosa dirà la mamma?
1: Speriamo che non li buttare fuori.
0: Ma si arrabbia.
1: No, glielo dico io alla mamma.
0: Glielo dici tu. Ma quando c'è da arrivare con tutti questi animali, dai. Il piglio, la lepre, i cani. Ma dai, sbrighiamoci che piove, andiamo.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

La serata è finita, la gente se ne va salutando. Nella sala ormai vuota rimane soltanto l'eco di una canzone, la tua canzone.

Più vedere mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, ho attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara. Con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

interpretare. E la mia mente t'ho dipinto con i colori dell'istinto, ma come quella che non sei. E l'esperienza niente dà, un po' di vita se ne va.

solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a casa e abbiamo bevuto, non pensare che t'abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera parlavamo di te, camminando verso casa,

Radio Montecanate? Sì, oggi, ma allora è la radio, ma siamo sicuri che è Radio Montecanate? Sì, che bello, l'ascolta anche il mega direttore.